Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Di solito si detesta chi ci assomiglia e i nostri stessi difetti visti dal di fuori ci esasperano.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.

0: Elettra Lamborghini, a mezzanotte.
1: Perché non vieni più vicino? Mica siamo in una discoteca. Coi tuoi occhi da bambino, io ci vedo una stella cometa.

0: Petit. Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof Michetti mi ha chiamato il mio amico Whisky. Non mi guardi così, è il suo soprannome da quando era piccolo. È disperato perché un giornale ha scritto di lui che le sue dichiarazioni sarebbero credibili al pari di quelle rilasciate da un ubriacone. Ed avrebbe scritto Whisky l'ubriacone.
3: Ma perché il suo amico Whisky è notoriamente una persona che alza il gomito?
2: Ma che, Prof Michetti, è completamente astemio. Lo chiamano Whisky soltanto perché suo padre gestiva un'enoteca.
3: Vede Pulce, lo pseudonimo è un nome diverso da quello attribuito per legge, che in base all'articolo 9 del Codice Civile può però essere tutelato al pari del diritto al nome, purché abbia acquistato l'importanza del nome stesso ed assolva la funzione di identificazione sociale. Il suo amico Whisky, quindi, che a suo dire tutti conoscono come tale, ben potrà far valere l'azione inibitoria.
2: Inibitoria? E che significa?
3: Che potrà chiedere al giudice la cessazione dell'utilizzo lesivo o illegittimo dello pseudonimo, riservandosi il diritto a richiedere il risarcimento dei danni. Comunque Pulce, sa cosa diceva John Fitzgerald Kennedy? Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 2 e 53 minuti. Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.
0: Come le stelle noi, soli nella notte, noi ci incontriamo. Come due stelle noi, silenziosamente insieme, ci sentiamo.

0: Ciao, sono Daniela e chiamo da Torino. Io ascolto Radio Matte Vita perché è per me l'anello di congiunzione tra presente e passato, l'equilibrio fra i ricordi di infanzia e l'attualità. Grazie perché hai unito in un'unica frequenza tante generazioni nell'ascolto.
1: Radio Margherita, l'anello di congiunzione fra presente e passato. Una frequenza per tante generazioni. Anche a Torino.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Un giorno insieme con gli Equipe 84. Torna fra un'ora.
1: Un fauno. Blessé.

prime volte che venii da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Luigi Tenco è nato a Cassin, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938 ed è stato un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano. Insieme a Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e altri, fu uno degli esponenti della cosiddetta Scuola Genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana a partire dagli anni 60. È considerato da alcuni critici come uno dei più grandi e talentuosi cantautori italiani di tutti i tempi. La rivoluzione artistica, culturale e sociale di Tenco fu riscontrabile nella volontà di una profonda rottura con la musica tradizionale italiana e la necessità di trattare tematiche all'epoca all'avanguardia, quali il sentimento umano nella sua crudezza, l'amore sotto le sue molteplici prospettive, le esperienze esistenziali, fino alla critica sociale come la politica, l'ideologia, i diritti della donna, la guerra e ai temi dell'emarginazione, con forti accenni individualisti e spesso ricollegandosi ai toni dell'esistenzialismo francese, spesso anticipando i temi del 68. La filosofia dietro alle canzoni di Luigi Tenco si potrebbe accostare al pensiero di pensatori esistenzialisti quali Jean-Paul Sartre. Secondo il poeta Salvatore Quasimodo, la musica di Tenco volle colpire a sangue il sonno mentale dell'italiano medio, oramai dormiente, rispetto al cambiamento dell'emergente protesta della critica sociale ai dogmi e alle vecchie tradizioni della società. Luigi Tenco ha scritto alcune fra le più belle canzoni italiane. Resteranno scolpite nella storia della musica leggera. Luigi Tenco ha pubblicato 8 album. Il suo suicidio, avvenuto a soli 28 anni il 27 gennaio 1967, in un albergo di Sanremo, durante l'edizione del Festival della Canzone Italiana, ha segnato indelebilmente il panorama musicale e culturale italiano, portando alla nascita del Club Tenco, che tutela la memoria dell'artista e della canzone d'autore. Tra i brani più rappresentativi di Luigi Tenco ricordiamo Lontano Lontano, Vedrai Vedrai, Se Stasera Sono Qui, Mi Sono Innamorato di Te,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Luigi Tenco.
0: Radio Margherita, per la memoria. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Yes, sir.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Francesco Renga, aspetto che torni.

0: Repubblica Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Marco Masini.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Marco Masini.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marco Masini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Bella stronza, ci vorrebbe il mare.
3: Perché lo fai?

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 3 e 39 minuti.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Il consiglio della nonna.
0: L'essenza di timo ha un effetto repellente sugli scarafaggi. Distribuiscila lungo le pareti e soprattutto vicino alle possibili vie d'ingresso.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, musica italiana.
0: Tiziano Ferro, 1, 2, 3.

Bere per dimenticare non risolve, ma moltiplica i problemi. L'alcol può toglierti il controllo della vita. Chiedi aiuto, non è debolezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
0: Il 3. Il tuo nome.
2: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito.

dietro. Sento dolore se fanno il tuo nome, come un coltello che mi entra dentro e mi rimane lì. E nella testa ho mille muri da battere, mille dubbi da battere. Come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere, trattenevo le lacrime e le versavo su pagine. Un essere diverso è solo un essere fragile. Trattami come una specie estinta, come fa una volpe a diventare una pelliccia. So soltanto che ci prenderemo la ria.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 3 e 52 minuti. Fiorella Mannoia, Selli.

Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Sono Francesco da Bari, io ascolto Radio Margherita perché insieme alla mia Francesca mi aiuta ad addolcire i momenti tristi della vita. Radio.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

Un giorno insieme con gli Equipe 84. Torna fra un'ora. Venerus. Impossibile. C'è un vampiro.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Lorenzo Fragola, qualsiasi cosa, tutto.
3: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Anna Oxa, pelle di serpente.

0: Alessandra Amoroso. Trova un modo.
1: Camminare per strada, una città sconosciuta, ingannare l'attesa, disegnando nell'aria.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Emily Bronte. Cime tempestose. 1801. Sono appena tornato da una visita al mio padrone di casa, il solo vicino che avrò. Questo è proprio un bel posto. In tutta l'Inghilterra non credo che avrei potuto trovare una situazione così lontana dal clamore della vita sociale. Il perfetto paradiso del misantropo. E Mr. Heathcliff e io siamo proprio la coppia adatta per dividerci tanta desolazione. Che tipo straordinario. Non ha minimamente immaginato la simpatia che ho provato per lui quando ho visto i suoi occhi neri ritrarsi sospettosi sotto le sopracciglia mentre arrivavo e quando le sue dita si sono rifugiate ancor più a fondo nel panciotto mentre pronunciavo il suo nome. «Mr. Heathcliff?» ho detto. La risposta è stata un cenno d'assenso. «Mr. Lockwood, il vostro nuovo affittuario, signore». Sono venuto ad avvertirvi il prima possibile dopo il mio arrivo e spero di non avervi creato inconvenienti con la mia insistenza nel richiedere di poter abitare a Thrushcross Grange. Ieri ho saputo che pensavate di Thrushcross Grange. Appartiene a me, signore, mi ha interrotto facendo una smorfia. Non avrei permesso a nessuno di crearmi inconvenienti se avessi potuto impedirlo. Prego, entrate. Quell'entrate è stato proferito a denti stretti ed esprimeva il sentimento di «andate al diavolo». Persino il cancello al quale si appoggiava non ha voluto muoversi a quelle parole e ho pensato che le circostanze mi davano ancora più determinazione ad accettare l'invito. Sentivo interesse per un uomo che sembrava ancor più riservato di me. Quando ha visto il petto del mio cavallo che spingeva contro la barriera, ha sfilato la mano del panciotto per togliere la catena e poi mi ha preceduto con aria arcigna lungo il sentiero, gridando, mentre entravamo nel cortile, «Joseph, prendi il cavallo di Mr. Lockwood e porta del vino!» Joseph era un uomo anziano, anzi, vecchio, molto vecchio forse, benché sano e muscoloso. «Il Signore ci aiuti!» ha borbottato tra sé, irritato, mentre portava via il mio cavallo. E intanto mi ha guardato con tanta acidità da farmi caritatevolmente ipotizzare che avesse bisogno di aiuto divino per dirigere il pranzo e la sua pia esclamazione non avesse alcun rapporto con il mio arrivo inaspettato. «Wuthering Heights è il nome della dimora di Mr. Heathcliff. Wuthering è un aggettivo eloquente per quel luogo, in quanto descrive il tumulto atmosferico e fu esposto quando c'è.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Emily Bronte. Cime tempestose.
0: Radio Margherita per la cultura. Marco Masini. Il mio lato opposto.
3: Sono stato

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Giuni Russo, Il vento folle.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è quella cosa che chi la dà non sa mai quanta, chi la toglie non la rende, più s'allunga e più diventa corta, più ce n'è e meno ne resta? La risposta è la vita.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come le viole. Si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Peppino Gagliardi. Confronti.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
1: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Danio. Oggi è l'onomastico di Danio e Dania. Il nome ipocoristico di Daniele e Daniela deriva dall'ebraico Dan e significa giudice, arbitro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 12 maggio del 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%, l'affluenza sfiora l'88%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore. Lo scioglilingua di oggi è: date il pane al cane pazzo, date al pazzo cane il pane. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Nella nebbia seguii un fanalino rosso e mi svegliai all'ospedale. Quello davanti a me aveva gettato un mozzicone di sigaretta accesa. Ed ora l'aforisma del giorno. Non è il mondo a cambiare, ma il nostro modo di guardarlo. Il consiglio della nonna di oggi è: l'essenza di timo ha un effetto repellente sugli scarafaggi. Distribuiscila lungo le pareti e soprattutto vicino alle possibili vie d'ingresso. Adesso l'indovinello del giorno. Se tre gatti prendono tre topi in tre minuti, in quanti minuti 100 gatti prendono 100 topi? Risposta è 3 minuti. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Amici e parente, un ciaccattare non ci viene niente. Cioè significa in italiano: fra amici e parenti non comprare e non vendere nulla.
2: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: Un bambino ha diritto a studiare, giocare e sognare, non a lavorare. Lo sfruttamento dell'infanzia è un crimine che spezza il futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia stanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa o croce.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 5 e 51 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvatore Palmeri di Caltanissetta, Marianna Tambe di Barrafranca, in provincia di Enna, Salvatore Mirabile di Terrasini, in provincia di Palermo, Dora Rizza di Siracusa, Nuccio Brugnone di Cefalù, in provincia di Palermo, e Rosa Maria Mauro di Gagliate, in provincia di Novara.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Amedeo Minghi, La vita mia.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: La scuola da Napoli, il mio proverbio dice: si o Vesuvio è una cappa, si oggi ne chiove, rimane uno scappa. In italiano, se il Vesuvio è coperto dalle nubi, se oggi non piove, domani non può scappare. Grazie.
4: Ciao Radio Margherita, sono Pietro da Maracalagonis. Un proverbio sardo: sa muleri bella esti ornamento de su madiru. Tradotto: la moglie bella è ornamento del marito. Ciao Radio Margherita.
5: Sono Mara Marussa Firenze e volevo lasciare questo proverbio toscano: l'aquila la volò senza le penne e la roba la ritornò di dove venne.
6: Ciao amici di Radio Margherita, Antonio Talende. Quando porco è a botto, arruozzola lo scifo. Sostanzialmente gli sprechi offendono, ma lascio a voi il gusto della interpretazione di un dire sempre attuale e purtroppo sempre più diffuso. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Un giorno insieme con gli Equipe 84. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
3: Radio Margherita.
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Cesare Cremonini.
5: Nei tuoi

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Cesare Cremonini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Colibrì, Figlio di un re, La fine del mondo, Le 6:26, Qualcosa di grande e Un giorno migliore.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Claudio Baglioni. Radio Mar-

0: Margherita, musica italiana.
1: Riccardo Cocciante, Bella senza anima.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 6 e 38 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Danio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

lascia uscire come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: che porto via con me.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole, divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei intanto primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, varate alcune sanzioni. Un oltraggio ai nostri cittadini trattati come i terroristi di Hamas, protesta Tel Aviv. Difendiamo i cristiani, spiega il titolare della Farnesina Tajani.
3: Vogliamo che ci sia lo stesso atteggiamento duro e fermo di condanna nei confronti di chi aggredisce i cristiani qualunque nazionalità appartengono, siano essi arabi, siano essi occidentali.
2: Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziati aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. La Serbia, candidata a entrare nell'Unione, si propone per ospitare colloqui di pace. Tennis agli internazionali d'Italia, un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafo, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 6 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Maria e Salvo Vasta di Ragusa, Pasquale Cucchiara di Salemi, in provincia di Trapani, Paolo Michalizzi di Monserrato, in provincia di Cagliari, Gianluigi Stanzù di Capizzi, in provincia di Messina, Caterina Cheri di Avigliana, in provincia di Torino, e Francesca Balsamo di Salemi, in provincia di Trapani. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Anna Maria da Torino. Vorrei fare un appello al sindaco, al nostro sindaco, perché volevo chiedergli se si è mai accorto che le periferie sono state, noi delle periferie, siamo stati abbandonati, sporchissime, incurate, proprio mal ridotte. Perciò, per cortesia, fate che questo messaggio arrivi a lui. Vorrei tanto che lui si rendesse conto, a parte che Torino, a parte il centro, il resto è tutto da riguardare perché è sporco. Fate qualcosa, per cortesia. Ciao, grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Danio.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

Radio Margherita, un viaggio senza confini. Gianni Morandi, la mia ragazza sa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cadono tutti ai miei piedi. Ma che ci fai tu alle donne? Lo sgambetto?
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, ho la dissenteria.
4: Ha provato con il limone?
3: Sì, ma appena lo tolgo, ricomincia.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto canguri avere le tasche piene dei loro figli.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Lea Gavino.

0: Ogni forma di discriminazione nega la dignità umana. Le differenze non ci dividono, ci arricchiscono.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Giordana Angi, stringimi più forte.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Antivirus, sono ancora 4 gli italiani in quarantena, 2 sono marittimi e sono in quarantena obbligatoria su istanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Il Ministero della Salute conferma che il rischio di contagio da antivirus in Italia resta basso, ma ha diffuso le regole per chi potrebbe aver avuto contatti con i passeggeri della MV Ondius, la nave focolaio. Una circolare spiegata così dal Ministro della Salute Zangrillo, intervistato dal TG1.
2: Questa circolare per dare informazioni alle regioni e alle aziende sanitarie, una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
1: Dopo il rifiuto iraniano al piano di pace degli USA, Trump avverte: il cessate il fuoco è come un paziente in terapia intensiva, ha l'1% di possibilità di sopravvivere, e il presidente USA riunisce i vertici militari. Taranto, 5 i fermi per l'omicidio del 35enne del Mali avvenuto sabato nel centro della città, 4 sono minorenni. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 7 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvatore Palmeri di Caltanissetta, Marianna Tambe di Barrafranca, in provincia di Enna, Salvatore Mirabile di Terrasini, in provincia di Palermo, Dora Rizza di Siracusa, Nuccio Brugnone di Cefalù, in provincia di Palermo, e Rosa Maria Mauro di Gagliate, in provincia di Novara.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papano, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'è da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì torna a prevalere il sole sul nostro territorio, il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso. Da segnalare però è residua instabilità in mattinata sul Triveneto e nelle aree interne della Toscana, con fenomeni sparsi ma poi in esaurimento. Qualche isolato piovasco pomeridiano interesserà anche il territorio marchigiano. In generale le temperature massime diurne saranno comprese fra i 18 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

Un giorno insieme con gli Equipe 84. Torna fra un'ora. Ricchi e poveri, ma non

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Apolide. Apolide, dal greco a e polis, città, stato. Significato: chi è privo di cittadinanza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scenografia. Scenografia, composto di sceno e grafia. Significato: arte di creare le scene e le decorazioni teatrali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carisma. Carisma, dal latino, a sua volta derivato dal greco charisma, dono, grazia. Nel latino ecclesiastico assume il significato di grazia divina. Significato: dono dello Spirito Santo, in senso figurato, prestigio che deriva da innate qualità personali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Reticente. Reticente, dal latino reticens, a sua volta derivato dal verbo reticere, composto da re e tacere. Significato: che non parla pur dovendo, evasivo, impreciso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo mandare un messaggio a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita di non smettere mai di amare, anche nei momenti più difficili.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
5: 825.
4: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Dennis, Star Girl.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 8 e 21 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Danio. Oggi è l'onomastico di Danio e Dania. Il nome ipocoristico di Daniele e Daniela deriva dall'ebraico Dan e significa giudice, arbitro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 12 maggio del 1974, nel referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, vincono i no con il 59,3%, l'affluenza sfiora l'88%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore. Lo scioglilingua di oggi è: date il pane al cane pazzo, date al pazzo cane il pane. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Nella nebbia seguii un fanalino rosso e mi svegliai all'ospedale. Quello davanti a me aveva gettato un mozzicone di sigaretta accesa. Ed ora l'aforisma del giorno. Non è il mondo a cambiare, ma il nostro modo di guardarlo. Il consiglio della nonna di oggi è: l'essenza di timo ha un effetto repellente sugli scarafaggi. Distribuiscila lungo le pareti e soprattutto vicino alle possibili vie d'ingresso. Adesso l'indovinello del giorno. Se tre gatti prendono tre topi in tre minuti, in quanti minuti 100 gatti prendono 100 topi? Risposta è 3 minuti. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Amici e parente, un ciaccattare non ci viene niente. Cioè significa in italiano: fra amici e parenti non comprare e non vendere nulla.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Irene Grandi, finalmente io.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa. Non mi ricordo mai dove li metto. Gettati con la lista della spesa nell'ultimo cassetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 8 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Maria e Salvo Vasta di Ragusa, Pasquale Cucchiara di Salemi, in provincia di Trapani, Paolo Michalizzi di Monserrato, in provincia di Cagliari, Gianluigi Stanzù di Capizzi, in provincia di Messina, Caterina Cheri di Avigliana, in provincia di Torino, e Francesca Balsamo di Salemi, in provincia di Trapani. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 77. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
0: Radio Margherita, per la libertà. Paolo Belli. Bellissima.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Albert Einstein? Diceva: la politica è molto più complessa della fisica. Sa cosa diceva Bruce Dickinson? Un giorno sei piccione, un altro sei la statua. Sa cosa diceva Albert Einstein? Tre famose regole di lavoro. La prima: esci dalla confusione, trova semplicità. La seconda: dalla discordia, trova l'armonia. La terza: è proprio nel pieno delle difficoltà che risiede l'occasione più favorevole.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.
2: Radio Margherita, per la saggezza.

0: Little Tony. Peggio per me.
1: Peggio per me, meglio per te, che puoi lasciare e prendere. Peggio per me, meglio per te, che puoi tornare a vivere.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Danio.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.
5: Come si fa a sopravvivere?

La più bella musica leggera italiana. Piero Allegrini, Mezzanotte in un sogno.

0: Gherita Musica Italiana presenta
1: Tina Modotti, Non muore il fuoco.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Ingiustizie sociali, vita contadina, conflitti e poi donne, tante donne immortalate in tutta la loro forza e bellezza. Erano questi i soggetti preferiti da Tina Modotti, una fotografa rivoluzionaria che ci ha raccontato la storia del Novecento. La fotografia fine a se stessa non mi interessa, diceva. Io sono al servizio del popolo. Tina Modotti nasce a fine Ottocento in Friuli da una famiglia di umili origini. A 12 anni è operaia, poi emigra negli Stati Uniti in cerca di fortuna. In America inizia come attrice e piace molto, ma il suo animo così combattivo e il suo forte senso di giustizia la portano in Messico, dove lotta al fianco di Frida Kahlo e Diego Rivera durante la rivoluzione. Un sombrero, una falce e un martello sono gli attrezzi del mestiere dei contadini. Tina Modotti li dispone su un tavolo e li cattura in uno scatto fotografico diventato celebre. Passione per la fotografia e amore per la politica uniti in un'immagine senza tempo. In Messico Tina Modotti è allieva e amante del fotografo Edward Weston, assieme al quale trascorre un periodo esaltante alla scoperta dei colori e dei paesaggi locali. Ma sempre più interessata ai temi sociali, Tina Modotti frequenta il Partito Comunista e con le sue fotografie riprende la vita dei prigionieri politici. Fotografie che divennero sempre più richieste nelle gallerie europee. E così, dopo la povertà, Tina incontra il successo. Tina Modotti dovette però abbandonare il Messico perché fu accusata di essere coinvolta nell'attentato al nuovo presidente e continuò la sua battaglia in Germania, poi in Francia, in Polonia, in Spagna durante la guerra civile, a Parigi al tempo dei rifugiati repubblicani. Poi tornò in Messico, dove continuò a vivere avventure e imprese che la legarono sempre più agli abitanti di quella terra. Le sue foto diventano celebri, ritratti di bambini cenciosi, donne, mani di lavoratrici e lavoratori, alcune delle quali sono state vendute a prezzi molto alti, come la celebre Rose, venduta per $165,000. Tina Modotti morì a causa di un infarto nel 1942 a nemmeno 45 anni. Pablo Neruda le dedicò una poesia che divenne il suo epitaffio. Tina Modotti, sorella, tu non dormi, no, non dormi. Forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l'ultima rosa di ieri, la nuova rosa. Riposa dolcemente, sorella. E poi conclude: col tuo nome, altri nomi noi tacciamo e diciamo, perché non muore il fuoco.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Tina Modotti, Non muore il fuoco.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: up Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Francesca, sono

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Di solito si detesta chi ci assomiglia e i nostri stessi difetti visti dal di fuori ci esasperano.

0: Radio Margherita, per la saggezza. Salvatore Adamo, sei qui con me.
1: Sei qui con me. I tuoi occhi brillano, piangi e sorridi. Che felicità!

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono la signora Paola, chiamo da Trapani. Ascolti, volevo lasciare questo messaggio. Ma nessun governo si gira mai per il servizio militare? Chi è stato questo scienziato di governo a levare il servizio di leva? Non l'ho capito. Altro che bulle e balle. Chiamale, mandale militare. Facci fare le ossa, fai lavare con l'acqua fredda alle 6 di mattina. Oh, altro che bulle e balle. Sono responsabile di tutti questi giovanotti che muoiono. Quel governo che ha levato il servizio di leva. Ma è assurdo. Mandali militare di nuovo. Ma nessun governo fa niente, io non lo so. Io, a me mi bastassero 7 giorni per aggiustare l'Italia. Ma cose di pazzi, oh. Altro che bulle e balle. Mi scuso dello sfogo, perché si sentono tante cose alla televisione, anche i ragazzini e le ragazze adesso, la compagna di scuola, manda a quella servizio militare, a quello manda alla casa corruzione e vede come si fanno le ossa, vediamo se poi fanno le balle. Comunque mi scusi lo sfogo, sono troppo nervosa, troppo arrabbiata vedendo tutte queste cose, ma boh.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 9 e 58 minuti.
3: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvatore Palmeri di Caltanissetta, Marianna Tambe di Barrafranca, in provincia di Enna, Salvatore Mirabile di Terrasini, in provincia di Palermo, Dora Rizza di Siracusa, Nuccio Brugnone di Cefalù, in provincia di Palermo, e Rosa Maria Mauro di Gagliate, in provincia di Novara.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
6: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È in viaggio verso l'Olanda la nave focolaio di Antivirus fatta attraccare a Tenerife. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si trovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine. Dal Ministero della Salute italiano una circolare che conferma un rischio basso per la popolazione ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto isolamento fino a 42 giorni. E in Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ribadisce così il no dell'Iran alle proposte degli USA. E Trump definisce la tregua nello stretto di Hormuz fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raidi di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti, con il premier israeliano Netanyahu che protesta contro il Consiglio europeo degli affari esteri che ha dato il via libera a sanzioni nei confronti dei coloni israeliani violenti in Cisgiordania. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Francesco Renga,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Danio.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof Michetti mi ha chiamato il mio amico Whisky. Non mi guardi così, è il suo soprannome da quando era piccolo. È disperato perché un giornale ha scritto di lui che le sue dichiarazioni sarebbero credibili al pari di quelle rilasciate da un ubriacone. Ed avrebbe scritto Whisky l'ubriacone.
3: Ma perché il suo amico Whisky è notoriamente una persona che alza il gomito?
2: Ma che, Prof Michetti, è completamente astemio. Lo chiamano Whisky soltanto perché suo padre gestiva un'enoteca.
3: Vede Pulce, lo pseudonimo è un nome diverso da quello attribuito per legge, che in base all'articolo 9 del Codice Civile può però essere tutelato al pari del diritto al nome, purché abbia acquistato l'importanza del nome stesso ed assolva la funzione di identificazione sociale. Il suo amico Whisky, quindi, che a suo dire tutti conoscono come tale, ben potrà far valere l'azione inibitoria.
2: Inibitoria? E che significa?
3: Che potrà chiedere al giudice la cessazione dell'utilizzo lesivo o illegittimo dello pseudonimo, riservandosi il diritto a richiedere il risarcimento dei danni. Comunque Pulce, sa cosa diceva John Fitzgerald Kennedy? Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.
6: Roberto Vecchioni, La mia stanza.
0: Passerà tutto questo vivere, questo andare e venire di treni, questa lettera da leggere e da scrivere.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa croce, ma con la tua voce.

0: basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Mi ricollego al discorso della signora sull'evasione. Sono pochissimi i medici che non evadono, ma proprio pochissimi. La maggior parte ti dicono: io mi prendo 2,50 senza, con la fattura, senza fattura 2,30. Ti fanno queste discussioni. Ma c'è un'evasione di miliardi di euro all'anno di questi signori.
3: Bungaro, cacciatori di orizzonti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Maria e Salvo Vasta di Ragusa, Pasquale Cucchiara di Salemi, in provincia di Trapani, Paolo Micalizzi di Monserrato, in provincia di Cagliari, Gianluigi Stanzù di Capizzi, in provincia di Messina, Caterina Cheri di Avigliana, in provincia di Torino, e Francesca Balsamo di Salemi, in provincia di Trapani. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

Un giorno insieme con gli Equipe 84. Torna fra un'ora. Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo. Precisa.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Speriamo bene, perché continua Donald Trump con le parole fuori misura, per usare un eufemismo. Le nostre forze armate stanno facendo il mazzo a tutti. Ho dovuto in qualche modo edulcorare la frase del presidente americano pronunciata davanti a una serie di commensali importanti in un banchetto ufficiale. E fa capire Trump che è pronto a colpire ancora, magari in costanza della sua visita a Pechino, che inizia tra poche ore. Avrebbe riunito i capi militari per vedere il punto e vedere come e se ricominciare l'attacco all'Iran. Il quale Iran dice attraverso un suo responsabile: attenti, se gli Stati Uniti ricominceranno con le loro azioni, noi potremmo arricchire fino al 90% l'uranio. Come dire, tutto ciò che voi dite di voler debellare, noi siamo in grado semmai di potenziarlo. È una rincorsa verso, è chiaro, il baratro, un baratro che sarebbe terribile per l'umanità, prima ancora che per l'Iran e forse per gli Stati Uniti. Ma la questione di fondo è che questa gara muscolare, sulle spalle peraltro di popolazioni intere, non ha senso in un mondo multipolare in cui qualcuno dovrebbe dire al presidente degli Stati Uniti: sì, sei importante, ma non comandi soltanto tu, esiste un contesto internazionale. Speriamo che a dirlo, pensate dove siamo arrivati, sia il numero uno della Cina, che lo incontrerà domani.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: 9 Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Michele Rovere da Sanremo. È vergognoso che in un comune come Sanremo venga versata in mare la fognatura, con i danni alla salute, all'economia, all'immagine della nostra città. È una vergogna.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
0: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come le viole. Si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Peppino Gagliardi. Confronti.
1: Mina, l'amore vero.
0: Un'altra notte insieme a te. Io non so quanto durerà e non so com'è restare un giorno senza te. Oh.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 11 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Danio.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 1° luglio.

Luigi Tenco è nato a Cassine, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938 ed è stato un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano. Insieme a Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e altri, fu uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana a partire dagli anni 60. È considerato da alcuni critici come uno dei più grandi e talentuosi cantautori italiani di tutti i tempi. La rivoluzione artistica, culturale e sociale di Tenco fu riscontrabile nella volontà di una profonda rottura con la musica tradizionale italiana e la necessità di trattare tematiche all'epoca all'avanguardia, quali il sentimento umano nella sua crudezza, l'amore sotto le sue molteplici prospettive, le esperienze esistenziali, fino alla critica sociale come la politica, l'ideologia, i diritti della donna, la guerra e ai temi dell'emarginazione, con forti accenni individualisti e spesso ricollegandosi ai toni dell'esistenzialismo francese, spesso anticipando i temi del 68. La filosofia dietro alle canzoni di Luigi Tenco si potrebbe accostare al pensiero di pensatori esistenzialisti quali Jean-Paul Sartre. Secondo il poeta Salvatore Quasimodo, la musica di Tenco volle colpire a sangue il sonno mentale dell'italiano medio, oramai dormiente, rispetto al cambiamento dell'emergente protesta della critica sociale ai dogmi e alle vecchie tradizioni della società. Luigi Tenco ha scritto alcune fra le più belle canzoni italiane. Resteranno scolpite nella storia della musica leggera. Luigi Tenco ha pubblicato 8 album. Il suo suicidio, avvenuto a soli 28 anni il 27 gennaio 1967, in un albergo di Sanremo, durante l'edizione del Festival della Canzone Italiana, ha segnato indelebilmente il panorama musicale e culturale italiano, portando alla nascita del Club Tenco, che tutela la memoria dell'artista e della canzone d'autore. Tra i brani più rappresentativi di Luigi Tenco ricordiamo Lontano Lontano, Vedrai Vedrai, Se stasera sono qui, Mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Luigi Tenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Briga, allegra.

Ogni sigaretta brucia un pezzo della tua salute. Smettere di fumare non è facile, ma è il primo passo per rinascere. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È in viaggio verso l'Olanda la nave focolaio di Antivirus fatta attraccare a Tenerife. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri che ora si trovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine. Dal Ministero della Salute italiano una circolare che conferma un rischio basso per la popolazione ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto isolamento fino a 42 giorni. E in Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ribadisce così il no dell'Iran alle proposte degli USA. E Trump definisce la tregua nello stretto di Hormuz fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti, con il premier israeliano Netanyahu che protesta contro il Consiglio europeo degli affari esteri che ha dato il via libera a sanzioni nei confronti dei coloni israeliani violenti in Cisgiordania. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Little Tony. Un uomo piange solo per amore.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 11 e 57 minuti.
1: Ruggero, sentimenti. Ciao.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: L'essenza di timo ha un effetto repellente sugli scarafaggi. Distribuiscila lungo le pareti e soprattutto vicino alle possibili vie d'ingresso.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Paolo Frescura. Bella dentro.
4: E capisco che sei bella dentro tu. Sei tornata ed io non ci credevo più.

perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Francesco Guccini. Cirano.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: Morbidelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Salvatore da Caltanissetta. Serve in Italia un santo, sapete quale? San Pecorone Martire. Perché di tanti pecoroni che vedo, che non capiscono niente di quello che succede in Italia, serve appunto un santo per questi ovini italiani. Perché dove va il vento vanno loro. Non capiscono che lo Stato è nemico, non capiscono chi li vuol bene e chi li vuol male. Davvero non ho mai visto un popolo inutile come quello italiano e quello nisseno, perché camminano inquadrati tutti come le pecore e alloppiati dal social e dalle cretinate delle televisioni che manipolano la massa. Allora io direi, serve un santo in Italia, San Pecorone Martire, patrono degli ovini.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 12 maggio, sono le ore 12 e 57 minuti.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Marco Masini.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Marco Masini.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marco Masini.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Bella stronza, ci vorrebbe il mare.
3: Perché lo fai?
4: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
5: Io oggi volevo sollevare il problema di quello che è le pratiche automobilistiche. Volevo ancora capire se siamo in Europa o no, perché ancora noi in Italia dobbiamo pagare i passaggi di proprietà, i trasferimenti di proprietà, perché ancora in Italia esistono due uffici distinti e separati, quali la motorizzazione e il pubblico registro automobilistico, che tra di loro non si comunicano, quindi pagare due uffici per fare un disbrigo pratico.

0: Canzoni napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
1: o su TV Satta al canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni napoletane.
1: Canzoni napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.

0: Dopo tanta musica, Radio Margherita propone 5 minuti di riflessione, di impegno, perché capire è importante, e come fa capire le cose il cavaliere Pignatella? Nessuno.
1: Non le capisce nessuno, non le capisce nessuno.
0: No, dico, come le fa capire lei? Nessuno.
1: Nessuno, giusto, cioè, le capiscono tutti le capiscono.
0: Ha salutato, cavaliere?
1: Tutti, no. Allora, dunque, buongiorno, carissimi amici, vicini, parente, cugini, tutto quanto.
0: Fino a che grado, cavaliere?
1: Ma se ti metta primo.
0: No, fino a primo?
1: No, sono tutto quanto, Torino, Milano, Palermo, tutti.
0: Cavaliere, oggi affronteremo un problema e parleremo di sociologia, perché vengono fuori dei dati, parliamo dell'italiano medio. Cavaliere, chi è l'italiano medio?
1: Dunque, l'italiano medio è un italiano che ha un dito.
0: Un dito?
1: Quello medio.
0: No.
1: C'è pure l'indice, dito indice.
0: L'italiano medio ha 43 anni.
1: Ha preso 43 dita.
0: Guida un'utilitaria. Fa una vita più sana e più longeva, ma è ancora poco istruito. Non riesce più a risparmiare, ma con la famiglia non rinuncia al weekend. Sono tante le voci che adesso io enuncerò e lei mi commenterà caso per caso.
1: Di questo italiano che
0: l'italiano medio. L'italiano medio si dichiara cattolico all'87% dei casi e guadagna in media 20.000 euro l'anno.
1: Ma è ricco, l'italiano medio è ricco, poi per bacco, dunque siamo faraone, siamo petrolieri, ma cos'è questo italiano medio? Che è questo italiano medio? Lo voglio conoscere.
0: L'italiano medio è ricco. L'italiano medio per il 70%
1: è ricco.
0: No, non è ricco. Com'è? È proprietario di un appartamento di media 62-70 metri quadri.
1: Ma un salone stanno a lavorare, c'è gente che vive nell'ascensore, mi scusa.
0: Addirittura lei vive nell'ascensore?
1: Beh, insomma, è un ascensore Bevani, c'è un ascensore che quello si ricorda, c'era la classe sediolino una volta nell'ascensore, uno entrava, c'erano ascensori antichi, belli.
0: Cavaliere, di solito questo appartamento viene comprato con un mutuo ventennale.
1: Sì, uno va alla banca con un mutuo. Sono un amico muto, se prende un amico muto, se vuoi in banca, dice per impietosire praticamente il direttore di banca, poi dice l'amico muto, mi fa. mi presta qualche cosa, perché ho una sorella solita, il parente muto, e gli danno i soldi.
0: Cavaliere, in ogni famiglia dell'italiano medio ci sono una o due auto, di cui una di solito è di cilindrata piccola.
1: La sorella, quella piccola, c'è una piccola che è per la piccolina, poi c'è quella grande che c'ha un'altra macchina. Ogni famiglia è piena di sorelle.
0: Cavaliere, oggi
1: le donne ai motori,
0: l'italiano medio ci dicono le statistiche che fa poco sport. Le donne preferiscono la palestra, i maschi il calcetto.
1: Giustamente, rimasto questo calcetto balilla, stanno seduti, sempre seduti, non lo conosciano, davanti c'è noi c'è un bello calcetto e fanno pum pum pum pum, pum, pum con no, i pupilli, no, i pupilli non sono balilla, sono avanguardisti.
0: Le donne affermano di aver avuto il primo rapporto sessuale fra i 13 e i 19 anni, i maschi tra i 17 e i 20. Lei quando ha avuto il primo rapporto sessuale,
1: vergogna, sce cose le bocciate. Dunque, il primo rapporto sessuale a 37 anni.
0: 37?
1: È lo esagerato. L'uomo dovrebbe essere da 40 anni in su, la donna da 37 anni in su.
0: Sono le
1: la consapevolezza dell'atto.
0: Sono le donne a gestire la spesa per l'alimentazione familiare, per le quali spendono in una famiglia di 4 persone dai 450 ai 700 euro al mese.
1: All'anno?
0: Al mese.
1: Come al mese? Ma come al mese? Guadagnano 1000 euro al mese e spendono 700 euro solo da mangiare. Hanno in mutuo di altri 800, c'è qualcosa che non funziona.
0: Cavaliere, l'italiano medio.
1: C'è Melchiorre che ha fatto i dati.
0: L'italiano medio produce 1 chilogrammo di rifiuti a testa al giorno.
1: È logico, le lattine. Se mangia pesce ha la lattina di tonno, se mangia carne c'ha la lattina di jambonet di prassatella. Se mangia fagioli, la lattina, tutte queste lattine pesano e ogni giorno creano un chilo.
0: Cavaliere, l'italiano medio ha 1,4 figli. E ha avuto il primo figlio a 31 anni.
1: Esatto, le donne a 31 anni giustamente già hanno questo atto sessuale, già hanno il figlio. Prima no. 1 e 4, c'è uno riuscito, le altre 4 volte ci hanno provato.
0: In media nelle famiglie italiane ci sono ancora 2 fratelli, ma il figlio unico è ormai vicino al sorpasso. Quindi cominciano a essere sempre di più i figli unici.
1: È logico, perché il figlio unico è più grande, quindi è più anziano. Il figlio nuovo è più veloce e lo sorpassa in curva. Il classico sorpasso in curva.
0: Il 70% dei bambini viene affidata ai nonni quando i genitori sono al lavoro. Allora, è un classico.
1: È un classico. Ma io infatti ho la quarantina dei bambini, non sono mio nipote, però faccio il
0: baby nonno? Cavaliere, nel 19% dei casi gli studenti arrivano alla laurea solamente al 19%, ma lasceranno la famiglia non prima dei 25-30 anni. Lei quando ha lasciato la famiglia?
1: Ancora non l'ho lasciata, bamboccione, sono uno dei primi casi di bamboccione, viviamo tutti in una comune praticamente, tutta la comune, i nonni, gli zii, cugini.
0: La cultura va male perché l'italiano medio legge da 1 a 3 libri l'anno e legge pochi giornali, e usa parecchio la TV e forse anche la radio.
1: Come radio naturalmente ascolta Radio Margherita, se non ascolta Radio Margherita può buttare la radio, tanto non ci serve a niente. Posso dire che come libri posso dire che legge
0: mi chiude questo programma, che vuol dire?
1: Volevo chiudere,
0: siamo già all'osso.
1: Mi
0: raffiguri, mi faccio un identikit di questo italiano medio. Com'è?
1: Dunque, l'italiano medio è uno colto, abbiamo detto, uno colto. Si chiama Totuccio.
0: Totuccio?
1: Vabbè, lei ha dato i dati di Totuccio praticamente. Un medio è 45 d'altezza, una pancia grossa, pantaloni taglia 61-62, guadagna 1000 euro al mese, ma ne spende 5000 fra muto, mangiare e cosa fare.
0: È felice, cioè, l'italiano medio? È felice l'italiano medio?
1: Quando ruba, sì. Su 5.000 euro, 1.000 le guadagno soltanto. Diciamo, è medio, mediamente.
0: Cosa teme l'italiano medio?
1: La galera, la galera.
0: Ok, la ringrazio, cavaliere, per oggi. Ci sentiamo domani allo stesso orario per commentare altre notizie.

0: appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo rispondere al signore si lamentava delle università. Il problema non è i test di accesso, perché se i suoi figli sono mediamente intelligenti, come ha detto, tranquillamente accedono. Il problema invece grave è chi forse accede e chi non avrebbe diritto, chi si rivolge ad amici e parenti, e lo posso affermare dopo 2 anni che ci vivo, ma tu non conosci nessuno che ti possa aiutare. Provate prima a distruggere questo comportamento assurdo dell'essere amico di, poi dopo vede che la Sicilia potrà risorgere.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 13 e 55 minuti.
0: Fedez, Annalisa e Articolo 31. Disco Paradise.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stamani il capo dello Stato Mattarella, per la giornata internazionale degli infermieri, ha elogiato il loro apporto durante la pandemia.
2: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
1: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma è massima la cautela in Italia. Così il Ministero della Salute, che ha diffuso la circolare con le linee guida per le persone che abbiano avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. 4 le persone isolate in Italia, stanno tutte bene, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Un giorno insieme con gli Equipe 84. Torna fra un'ora.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
2: Rino Gaetano, Ai Maria.

0: l'indovinello del giorno.
1: Si consuma con gli errori degli altri. La risposta è la gomma.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Bianca Azzei, ora esisti solo tu. Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.
2: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
2: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Eddie Brock, promettimi!
4: La senti anche tu, questa strana malinconia che torna su come pioggia d'estate?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Tiziana da Torino. Ho sentito poco fa il messaggio di un signore che proponeva il ripristino del servizio militare. Mi trova pienamente d'accordo, perché a questi giovani bisogna insegnare un po' di rispetto e un po' di educazione, e soprattutto responsabilizzarli, perché purtroppo non c'è più responsabilità. Quindi sono pienamente consapevole e favorevole.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Emily Bronte. Cime tempestose. 1801. Sono appena tornato da una visita al mio padrone di casa, il solo vicino che avrò. Questo è proprio un bel posto. In tutta l'Inghilterra non credo che avrei potuto trovare una situazione così lontana dal clamore della vita sociale. Il perfetto paradiso del misantropo. E Mr. Heathcliff e io siamo proprio la coppia adatta per dividerci tanta desolazione. Che tipo straordinario. Non ha minimamente immaginato la simpatia che ho provato per lui quando ho visto i suoi occhi neri ritrarsi sospettosi sotto le sopracciglia mentre arrivavo e quando le sue dita si sono rifugiate ancor più a fondo nel panciotto mentre pronunciavo il suo nome. «Mr. Heathcliff?» ho detto. La risposta è stata un cenno d'assenso. «Mr. Lockwood, il vostro nuovo affittuario, signore. Sono venuto ad avvertirvi il prima possibile dopo il mio arrivo e spero di non avervi creato inconvenienti con la mia insistenza nel richiedere di poter abitare a Thrushcross Grange. Ieri ho saputo che pensavate di Thrushcross Grange. Appartiene a me, signore», mi ha interrotto facendo una smorfia. «Non avrei permesso a nessuno di crearmi inconvenienti se avessi potuto impedirlo. Prego, entrate». Quell'entrate è stato proferito a denti stretti ed esprimeva il sentimento di «andate al diavolo». Persino il cancello al quale si appoggiava non ha voluto muoversi a quelle parole e ho pensato che le circostanze mi davano ancora più determinazione ad accettare l'invito. Sentivo interesse per un uomo che sembrava ancor più riservato di me. Quando ha visto il petto del mio cavallo che spingeva contro la barriera, ha sfilato la mano del panciotto per togliere la catena e poi mi ha preceduto con aria arcigna lungo il sentiero, gridando, mentre entravamo nel cortile, «Joseph, prendi il cavallo di Mr. Lockwood e porta del vino!» Joseph era un uomo anziano, anzi, vecchio, molto vecchio forse, benché sano e muscoloso. «Il signore ci aiuti!» ha borbottato tra sé, irritato, mentre portava via il mio cavallo. E intanto mi ha guardato con tanta acidità da farmi caritatevolmente ipotizzare che avesse bisogno di aiuto divino per dirigere il pranzo e la sua pia esclamazione non avesse alcun rapporto con il mio arrivo inaspettato. «Wuthering Heights è il nome della dimora di Mr. Heathcliff. Wuthering è un aggettivo eloquente per quel luogo, in quanto descrive il tumulto atmosferico a cui è esposto quando c'è».
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Emily Bronte. Cime tempestose.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Seguendo il messaggio del signore Di Maglie, che è orgoglioso come me di essere meridionale terrone, si è dimenticato di dire che purtroppo i meridionali si sono venduti alla Lega e ce lo meritiamo. Buona musica a tutti, grazie.

0: Mina, non credere.
1: No, no, no, non crederle, non gettare nel vento, in un solo momento, quel che esiste fra noi.
2: No.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 14 e 55 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Blanco, tanto non rinasco.

0: Siamo Franca, chiamo dalla Basilicata, esattamente da San Giorgio Lucano, Matera. Io ascolto Radio Margherita, dolce compagna della mia vita.
1: Radio Margherita, compagna della tua vita, anche a San Giorgio Lucano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 77. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Speriamo bene, perché continua Donald Trump con le parole fuori misura, per usare un eufemismo. Le nostre forze armate stanno facendo il mazzo a tutti. Ho dovuto in qualche modo edulcorare la frase del presidente americano pronunciata davanti a una serie di commensali importanti in un banchetto ufficiale. E fa capire Trump che è pronto a colpire ancora, magari in costanza della sua visita a Pechino, che inizia tra poche ore. Avrebbe riunito i capi militari per vedere il punto e vedere come e se ricominciare l'attacco all'Iran. Il quale Iran dice attraverso un suo responsabile: attenti, se gli Stati Uniti ricominceranno con le loro azioni, noi potremmo arricchire fino al 90% l'uranio. Come dire, tutto ciò che voi dite di voler debellare, noi siamo in grado semmai di potenziarlo. È una rincorsa verso, è chiaro, il baratro, un baratro che sarebbe terribile per l'umanità, prima ancora che per l'Iran e forse per gli Stati Uniti. Ma la questione di fondo è che questa gara muscolare, sulle spalle peraltro di popolazioni intere, non ha senso in un mondo multipolare in cui qualcuno dovrebbe dire al presidente degli Stati Uniti: sì, sei importante, ma non comandi soltanto tu, esiste un contesto internazionale. Speriamo che a dirlo, pensate dove siamo arrivati, sia il numero uno della Cina, che lo incontrerà domani.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Lucio Battisti, pensieri e parole.
4: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Giancarlo, chiamo da Catanzaro e volevo dire alla gente di fare più volontariato, perché c'è sempre bisogno di assistenza, sempre bisogno di assistere, sempre bisogno di dare un aiuto, una mano. Un saluto, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mietta e Amedeo Minghi. Vattene amore.
3: Vattene.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 15 e 25 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al primo luglio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Pasquale, detto napoletano, più è vacanta capa e più è lunga lingua. Traduco, più è vuota la testa e più è lunga la lingua.
4: Sono Pino Licciardi da Campofelice Roccella. Il proverbio che ho è Cuvaligna malipanne in coddo se ne esce. Significa chi percorre una brutta strada se ne assume la responsabilità.
5: Salve, sono Francesco da Enna. Il mio proverbio in siciliano è un medioso muore confuso, un mediato muore consolato. Vuol dire che l'invidioso muore confuso, l'invidiato muore consolato.
6: Proverbio del litorale abruzzese: tir chiù nu pele di coc pil na mond che na coppie di vuove pil na ball. Traduco: tira più un pelo di donna in salita che una coppia di buoi in discesa.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Fabio Concato, Guido Piano. Guido Piano. E ho qualcosa dentro al cuore.

0: La prevenzione è un atto d'amore verso te stesso e verso gli altri. Parlare di sesso sicuro non è un tabù, è responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Nico e Gabbiani, parole.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Alex Britti, un attimo importante.
2: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Restano in quarantena fiduciaria e sono asintomatici l'altro marittimo di Torre del Greco e la donna fiorentina. Tutti erano sullo stesso aereo. Risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. I campioni degli italiani attualmente in quarantena saranno inviati allo Spallanzani di Roma per le analisi. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia, ha chiarito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. È in gravissime condizioni il 23enne, accoltellato al cuore nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano, la vittima operata in prognosi riservata. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Alla stessa ora di lunedì le altre gare decisive per la Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Un giorno insieme con gli Equip 84. Torna fra un'ora.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cara, se mi vedessi in stato vegetativo, dipendente totalmente da un macchinario e da una flebo, vorrei che tu staccassi quegli apparati.
3: Quindi mi stai chiedendo di toglierti il cellulare e la birra?
1: L'angolo del sorriso.
4: Sai, l'importante è essere cortesi, così i clienti ritornano volentieri, disse il becchino a un collega.
1: L'angolo del sorriso.
3: Sì, esatto. La gente ha molta fame perché si rimangia sempre tutto quello che dice.
5: Radio Margherita, per la leggerezza. Antonello Venditti, con che cuore? Nel chiarore del mattino, sono un fiore dentro un muro.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Annalisa, canzone estiva.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti amici di Radio Margherita, sono Loredana e vi ascolto da Napoli e volevo semplicemente suggerire a coloro che intendono adottare un cane di adottare direttamente in canile, quindi di non acquistarlo ma di andare nel canile più vicino della vostra città e adottare appunto un cucciolo oppure un cane che desiderate. Sono creature che hanno molto bisogno di affetto, quindi vi cambierà la vita, sarà una scelta che davvero vi cambierà la vita, quindi adottate, adottate, adottate.

0: alunni del Sole. Jenny.
1: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici, ma l'estate finì.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 16 e 24 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Panamericanismo. Panamericanismo. Voce composta di pan e americano. Significato: movimento politico che tende a unificare i popoli dell'intera America sotto l'egemonia degli Stati Uniti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sgominare. Sgominare. Dal latino excombinare, composto da ex e combinare, cioè unire. Significato: vincere, sconfiggere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ludico. Ludico. Dal latino ludum. Significato: in letteratura, di gioco, per estensione giocoso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Controversia. Controversia. Dal latino. Significato: questione, contesa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Ermal Meta, stella stellina.

0: scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Mina e Celentano. Niente è andato perso.
2: Fermo in piedi, fra il vento e un traffico. Non mi vedi, i passanti ci nascondono. Poi davanti a me, col tuo sorriso di sempre.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-sud per il passaggio di una perturbazione accompagnata anche da correnti fredde. Appunto, come dicevo, segnalo fenomeni principalmente sulle regioni centro-meridionali, non si esclude anche la possibilità di locali temporali. Non mancheranno invece spazi soleggiati al nord ed ampie schiarite anche in Sicilia. Le temperature appunto tenderanno in generale a diminuire. Per quanto riguarda le minime, i valori saranno compresi tra i 10 e i 14 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 16 e 57 minuti.
3: Radio Margherita, musica italiana.
2: Nomadi, ma piano.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Luigi Pirandello? Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Little Tony, perdonala. Se tu

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Una risposta alla signora di Trapani a proposito delle assicurazioni. Cara signora, chi non va incidente paga semplicemente gli aumenti delle truffe che fanno i farabutti e delinquenti. Questo è il discorso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come le viole. Si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Peppino Gagliardi. Confronti. Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso?
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 17 e 27 minuti.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Canzoni

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Tina Modotti, Non muore il fuoco.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Ingiustizie sociali, vita contadina, conflitti e poi donne, tante donne immortalate in tutta la loro forza e bellezza. Erano questi i soggetti preferiti da Tina Modotti, una fotografa rivoluzionaria che ci ha raccontato la storia del Novecento. La fotografia fine a se stessa non mi interessa, diceva. Io sono al servizio del popolo. Tina Modotti nasce a fine Ottocento in Friuli da una famiglia di umili origini. A 12 anni è operaia, poi emigra negli Stati Uniti in cerca di fortuna. In America inizia come attrice e piace molto, ma il suo animo così combattivo e il suo forte senso di giustizia la portano in Messico, dove lotta al fianco di Frida Kahlo e Diego Rivera durante la rivoluzione. Un sombrero, una falce e un martello sono gli attrezzi del mestiere dei contadini. Tina Modotti li dispone su un tavolo e li cattura in uno scatto fotografico diventato celebre. Passione per la fotografia e amore per la politica uniti in un'immagine senza tempo. In Messico Tina Modotti è allieva e amante del fotografo Edward Weston, assieme al quale trascorre un periodo esaltante alla scoperta dei colori e dei paesaggi locali. Ma sempre più interessata ai temi sociali, Tina Modotti frequenta il Partito Comunista e con le sue fotografie riprende la vita dei prigionieri politici. Fotografie che divennero sempre più richieste nelle gallerie europee. E così, dopo la povertà, Tina incontra il successo. Tina Modotti dovette però abbandonare il Messico perché fu accusata di essere coinvolta nell'attentato al nuovo presidente e continuò la sua battaglia in Germania, poi in Francia, in Polonia, in Spagna durante la guerra civile, a Parigi al tempo dei rifugiati repubblicani. Poi tornò in Messico, dove continuò a vivere avventure e imprese che la legarono sempre più agli abitanti di quella terra. Le sue foto diventano celebri, ritratti di bambini cenciosi, donne, mani di lavoratrici e lavoratori, alcune delle quali sono state vendute a prezzi molto alti, come la celebre Rose, venduta per $165,000. Tina Modotti morì a causa di un infarto nel 1942 a nemmeno 45 anni. Pablo Neruda le dedicò una poesia che divenne il suo epitaffio. Tina Modotti, sorella, tu non dormi, no, non dormi. Forse il tuo cuore sente crescere la rosa di ieri, l'ultima rosa di ieri, la nuova rosa. Riposa dolcemente, sorella, e poi conclude: col tuo nome, altri nomi noi tacciamo e diciamo, perché non muore il fuoco.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Tina Modotti, Non muore il fuoco.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

Napoli è non solo mare. Napoli è a duri mare. Napoli è una carta sporca. E nessuno se ne importa. E ognuna aspetta la sorte.

0: Ogni ruga racconta una storia. Ascoltare gli anziani è un dono. La vecchiaia non è un peso, è un patrimonio di saggezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Mia Martini, Uomini Farfalla.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo mettere a conoscenza tutti gli ascoltatori di quello che sta accadendo in Campania. Con una legge verrà cambiata l'assistenza infermieristica ai pazienti emodialitici. In pratica si passerà di un rapporto paziente-infermiere da 1 a 4, si passerà a 1 a 5, con la conseguenza di danni a livello assistenziale del paziente, e in più si creeranno tantissimi esuberi nei posti di lavoro con conseguente licenziamento.
2: Massimo Ranieri, perdere l'amore.
3: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 17 e 59 minuti.

0: Un giorno insieme con gli Equip 84. Torna fra un'ora.
1: Michele Zarrillo. Prima o poi.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno Di solito si detesta chi ci assomiglia e i nostri stessi difetti visti dal di fuori ci esasperano

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Piero Mancino. Ho cambiato tante cose.
3: Ho cambiato.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani, oltre al 25enne calabrese, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova risultato oggi negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. È in gravissime condizioni il 23enne accoltellato al cuore nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano. La vittima operata è in prognosi riservata. Brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti 6-2 e 6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev e vince con il punteggio di 1-6-7-6-6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Fiorello, finalmente tu.
3: Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Federico Stragà. È così.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Marco Rizzo e sono un preparatore atletico siciliano. Torniamo a fare sport, torniamo a muoverci, torniamo a sfruttare l'aria aperta. I più grandi ma anche i più giovani, sensibilizziamo i ragazzi alla pratica sportiva. Questi giovani sempre più vicini al mondo virtuale che li tiene incollati a una sedia e distanti dal fare quello per cui siamo nati, muoverci. Lo sport è salute, è prevenzione e ci aiuta anche nell'interazione sociale, ci fa tornare a comunicare in maniera diretta con gli altri, ci sensibilizza, ci migliora l'umore e ci fa stare distanti da tantissimi problemi.
2: Federica, ti avrei voluto dire.
3: Ti

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: John Bates. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof Michetti mi ha chiamato il mio amico Whisky. Non mi guardi così, è il suo soprannome da quando era piccolo. È disperato perché un giornale ha scritto di lui che le sue dichiarazioni sarebbero credibili al pari di quelle rilasciate da un ubriacone. Ed avrebbe scritto Whisky l'ubriacone.
3: Ma perché il suo amico Whisky è notoriamente una persona che alza il gomito?
2: Ma che, Prof Michetti, è completamente astemio. Lo chiamano Whisky soltanto perché suo padre gestiva un'enoteca.
3: Vede Pulce, lo pseudonimo è un nome diverso da quello attribuito per legge, che in base all'articolo 9 del Codice Civile può però essere tutelato al pari del diritto al nome, purché abbia acquistato l'importanza del nome stesso ed assolva la funzione di identificazione sociale. Il suo amico Whisky, quindi, che a suo dire tutti conoscono come tale, ben potrà far valere l'azione inibitoria.
2: Inibitoria? E che significa?
3: Che potrà chiedere al giudice la cessazione dell'utilizzo lesivo o illegittimo dello pseudonimo, riservandosi il diritto a richiedere il risarcimento dei danni. Comunque Pulce, sa cosa diceva John Fitzgerald Kennedy? Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.

Coop Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, chiamo in riferimento alla signora di Milano di prima, la quale si parlava delle sue passeggiate nelle strade di Milano incontrando purtroppo povere persone che vivono per strada, a cui danno fastidio a lei queste persone, perché lei deve passeggiare libera e felice, quindi con un colpo di scopa li vorrebbe buttare via. È una vergogna piuttosto sentire queste persone che hanno questo tipo di pensiero, invece di aiutare questi poveri cristi che vivono per strada. Questo sarebbe dovuto essere il pensiero della signora: aiutiamo queste persone che vivono per strada, non con un colpo di scopa buttiamole via perché mi danno fastidio, io devo camminare, cara signora di Milano.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 18 e 56 minuti. Radio Margherita, la tua radio preferita.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Un giorno insieme con gli Equipe 84. Torna fra un'ora.
1: Nicolas Bonazzi. L'ultimo giorno del mondo.
0: Ripiegate le braccia, sigillate le labbra. La battaglia è già persa, ma la guerra è risolta.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Fatemi dedicare questi 100 secondi pomeridiani alle imprese del tennis italiano. Bella scoperta, direte voi, sono anni che ormai vediamo nel tennis uno dopo l'altro campioni italiani imporsi. Dietro a Sinner, certo, ma senza che ci sia soltanto Sinner, e i trionfi in Coppa Davis, dove il gioco è di squadra, lo confermano. Ma oggi si è visto Dardari agli internazionali d'Italia a Roma e battere Zverev, che è il numero 3 del mondo, e non è certo facile batterlo, per usare un eufemismo. E sarà lui insieme a Sinner a rappresentarci nei quarti di finale e magari anche più in là. Ma è una costante che ci siano degli atleti accanto a quello che è il rompighiaccio Sinner a imporsi. Ed è fatale che gradualmente, sempre di più, l'attenzione degli sportivi, soprattutto più giovani, si sposti dal calcio, esangue come sappiamo, come il pallore azzurro della nostra nazionale, verso i campi di tennis, che siano terra battuta, che siano cemento, che siano di altro tipo, di erba come a Wimbledon, perché sempre c'è un italiano che ci farà sussultare, per cui fare il tifo e magari che vincerà anche per noi. È un cambio clamoroso. Del resto i genitori di molti di voi, i miei coetanei, ricordano quando era il ciclismo a fare da alternativa vincente al calcio. Ora le cose sono cambiate e forse c'entra anche il fatto che sia uno sport individuale, secondo lo spirito dei tempi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Giusy Ferreri, musica classica.
3: Come si fa?

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Jimmy Fontana, la mia serenata.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Rita da Genova. Volevo rispondere a quel signore che ha appena detto di aiutare a scovare i falsi invalidi. Sono d'accordissimo, ma non so proprio come fare, perché io ho un vicino di casa che si dichiara invalido, che ha il posto riservato agli invalidi e che si fa 5 piani di scale a piedi con la spesa e poi si mette a ballare i balli sudamericani. Allora, questo signore, io non entro in merito, ma dove sta male se riesce a fare tutte queste cose? E grazie ancora, siete spettacolari.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 19:24.

0: Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa fino al 1° luglio.

Luigi Tenco è nato a Cassine, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938 ed è stato un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano. Insieme a Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e altri, fu uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese. Un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana a partire dagli anni 60. È considerato da alcuni critici come uno dei più grandi e talentuosi cantautori italiani di tutti i tempi. La rivoluzione artistica, culturale e sociale di Tenco fu riscontrabile nella volontà di una profonda rottura con la musica tradizionale italiana e la necessità di trattare tematiche all'epoca all'avanguardia, quali il sentimento umano nella sua crudezza, l'amore sotto le sue molteplici prospettive, le esperienze esistenziali, fino alla critica sociale come la politica, l'ideologia, i diritti della donna, la guerra e ai temi dell'emarginazione, con forti accenni individualisti e spesso ricollegandosi ai toni dell'esistenzialismo francese, spesso anticipando i temi del 68. La filosofia dietro alle canzoni di Luigi Tenco si potrebbe accostare al pensiero di pensatori esistenzialisti quali Jean-Paul Sartre. Secondo il poeta Salvatore Quasimodo, la musica di Tenco volle colpire a sangue il sonno mentale dell'italiano medio, oramai dormiente, rispetto al cambiamento dell'emergente protesta della critica sociale ai dogmi e alle vecchie tradizioni della società. Luigi Tenco ha scritto alcune fra le più belle canzoni italiane. Resteranno scolpite nella storia della musica leggera. Luigi Tenco ha pubblicato 8 album. Il suo suicidio, avvenuto a soli 28 anni il 27 gennaio 1967, in un albergo di Sanremo, durante l'edizione del Festival della Canzone Italiana, ha segnato indelebilmente il panorama musicale e culturale italiano, portando alla nascita del Club Tenco, che tutela la memoria dell'artista e della canzone d'autore. Tra i brani più rappresentativi di Luigi Tenco ricordiamo Lontano Lontano, Vedrai, vedrai. Se stasera sono qui, mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Luigi Tenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Giorgia. Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo

La salute inizia da gesti semplici come lavarsi le mani. Una buona igiene è il primo scudo contro malattie e infezioni. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
1: Venuti consoli, mai come ieri.

0: Giuni Russo. Mai.
1: Mai, fra le tue braccia io mai, sulla tua bocca io mai, amore, amare io mai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 19:57.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Antivirus 4, i casi monitorati in Italia, in quarantena precauzionale allo Spallanzani, attesi soli campioni di un 25enne calabrese. Negativo ai test il paziente sudafricano a Padova, il ministro della Salute Orazio Schillaci.
3: Le quattro persone sono monitorate con attenzione, non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: E anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati. Divisione a catena nel governo laburista britannico a seguito della sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Dopo Miatta Fambule e Jesse Phillips, una terza sottosegretaria, Davis Jones, annuncia il passo indietro chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. Tennis brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria impresa per Darderi, che annulla 4 match point a Zverev approdando ai quarti. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
5: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
6: Amore mio, non piangere.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che...

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sì, indubbiamente i modi, le attenzioni, la cortesia, tante cose fanno innamorare. Però è anche giusto dire che l'occhio vuole la sua parte. E poi che fai? Ti svegli tutti i giorni, tutte le mattine per vedere a fianco a te una persona che dire che bei modi che hai. Credo che sia riduttivo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 20 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Dopo tanta musica, Radio Margherita propone 5 minuti di riflessione, di impegno, perché capire è importante. E come fa a capire le cose il cavaliere Pignatella? Nessuno.
1: Non le capisce nessuno, non le capisce nessuno.
0: No, dico, come le fa capire lei? Nessuno.
1: Nessuno, giusto, cioè, le capiscono tutti le capiscono.
0: Ha salutato, cavaliere?
1: Tutti, no. Allora, dunque, buongiorno, carissimi amici, vicini, parente, cugini, tutto quanto.
0: Fino a che grado, cavaliere?
1: Ma sentiamo sta primo.
0: No, fino a primo?
1: No, sono tutto quanto, Torino, Milano, Palermo, tutti.
0: Cavaliere, oggi affronteremo un problema e parleremo di sociologia, perché vengono fuori dei dati, parliamo dell'italiano medio. Cavaliere, chi è l'italiano medio?
1: Dunque, l'italiano medio è un italiano che c'ha un dito.
0: Un dito?
1: Quello medio.
0: No.
1: C'è pure l'indice, dito indice.
0: L'italiano medio ha 43 anni.
1: Ha preso 43 dita.
0: Guida un'utilitaria. Fa una vita più sana e più longeva, ma è ancora poco istruito. Non riesce più a risparmiare, ma con la famiglia non rinuncia al weekend. Sono tante le voci che adesso io enuncerò e lei mi commenterà caso per caso.
1: Di questo italiano che
0: l'italiano medio.
1: Che c'è meglio.
0: Vabbè. L'italiano medio si dichiara cattolico all'87% dei casi e guadagna in media 20.000 euro l'anno.
1: Ma è ricco, l'italiano medio è ricco, poi per bacco, dunque siamo faraone, siamo petrolieri, ma cos'è questo italiano medio? Che è questo italiano medio? Lo io conosco.
0: L'italiano medio è ricco. Medio per il 70%
1: è ricco.
0: No, non è ricco. Ah, è proprietario di un appartamento di media 62-70 metri quadri.
1: Ma un salone, stanno a giocare. C'è gente che vive nell'ascensore, mi scusa.
0: Addirittura lei vive nell'ascensore?
1: Beh, insomma, è un ascensore Bevani, c'è un ascensore che quello se ricorda c'era la classe sediolino una volta nell'ascensore, uno entrava, c'erano ascensori antichi, belli.
0: Cavaliere, di solito questo appartamento viene comprato con un mutuo ventennale.
1: Sì, se uno va alla banca con un mutuo.
0: Mutuo?
1: Sono un amico muto, se prende un amico muto, se vuoi in banca, dice per impietosire praticamente il direttore di banca, poi c'è un amico muto, cioè, mi fa.
0: Mi
1: presce qualche cosa, perché ho una sorella solita, il parente muto, e gli danno i soldi.
0: Cavaliere, in ogni famiglia dell'italiano medio ci sono una o due auto, di cui una di solito è di cilindrata piccola.
1: La sorella, quella piccola. C'è una piccola che è per la piccolina. Poi c'è quella grande che c'ha un'altra macchina. Ogni famiglia è piena di sorelle.
0: Cavaliere, oggi
1: le donne ai motori.
0: L'italiano medio, ci dicono le statistiche, che fa poco sport. Le donne preferiscono la palestra, i maschi il calcetto.
1: Giustamente, rimasto questo calcetto balilla, stanno seduti, sempre seduti, non lo conosciano. Davanti c'hanno il ciobolo calcetto e fanno tum, tum, tum, tum, tum, tum,
0: no,
1: con i pupilli.
0: Non sono balilla.
1: Le
0: donne affermano di aver avuto il primo rapporto sessuale fra i 13 e i 19 anni, i maschi tra i 17 e i 20. Lei quando ha avuto il primo rapporto sessuale, cavaliere?
1: Vergogna, sce cose, bocciati. Dunque, il primo rapporto sessuale a 37 anni.
0: 37?
1: È lo so, esagerato. L'uomo dovrebbe essere da 40 anni in su, la donna da 37 anni in su.
0: Quando
1: c'è la consapevolezza dell'atto.
0: Sono le donne a gestire la spesa per l'alimentazione familiare, per le quali spendono in una famiglia di 4 persone dai 450 ai 700 euro al mese.
1: All'anno?
0: Al mese.
1: Come al mese? Ma come al mese? Guadagnano 1000 euro al mese e spendono 700 euro solo da mangiare. Hanno in mutuo di altri 800, c'è qualcosa che non funziona.
0: Cavaliere, l'italiano medio.
1: C'è Melchiorre che ha fatti dati.
0: L'italiano medio produce 1 chilogrammo di rifiuti a testa al giorno.
1: È logico, le lattine. Se mangia pesce ha la lattina di tonno, se mangia carne c'ha la lattina di jambonè di pressatella, se mangia fagiole la lattina, tutte queste lattine pesano e ogni giorno creano 1 chilo.
0: Cavaliere, l'italiano medio ha 1,4 figli. E ha avuto il primo figlio a 31 anni.
1: Esatto, le donne a 31 anni giustamente già hanno questo atto sessuale, già hanno il figlio. Prima no. 1 e 4, c'è uno riuscito, le altre 4 volte ci hanno provato.
0: In media nelle famiglie italiane ci sono ancora due fratelli, ma il figlio unico è ormai vicino al sorpasso, quindi cominciano a essere sempre di più i figli unici.
1: È logico, perché il figlio unico è più grande, quindi è più anziano, il figlio nuovo è più veloce e lo sorpassa in curva. Il classico sorpasso in curva.
0: Il 70% dei bambini viene affidato ai nonni quando i genitori sono al lavoro. È un classico.
1: È un classico. Ma io infatti ho la quarantina dei bambini, non sono mie nipote, però faccio il baby nonno.
0: Cagliari, nel 19% dei casi gli studenti arrivano alla laurea solamente al 19%, ma lasceranno la famiglia non prima dei 25-30 anni. Lei quando ha lasciato la famiglia?
1: Ancora non l'ho lasciata, sono bamboccione, sono uno dei primi casi di bamboccione. Viviamo tutti in una comune, praticamente tutti nella comune, i nonni, gli zii, cugini.
0: La cultura va male perché l'italiano medio legge da 1 a 3 libri l'anno e legge pochi giornali, usa parecchio la TV e forse anche la radio.
1: Come radio, naturalmente, ascolta Radio Margherita. Se non ascolta Radio Margherita, può buttare la radio, tanto non ci serve a niente. Posso dire che come libri, posso dire che legge.
0: Ha già dato. Mi chiude questo programma, che vuol dire?
1: Volevo chiudere.
0: Siamo già all'osso.
1: Mi
0: raffiguri, mi faccio un identikit di questo italiano medio. Com'è?
1: Dunque, l'italiano medio è uno colto, abbiamo detto, uno colto. Si chiama Totuccio.
0: Totuccio?
1: Vabbè, lei ha dato i dati di Totuccio praticamente. Un metro e 45 d'altezza, una pancia grossa, pantaloni taglia 61-62, guadagna 1.000 euro al mese, ma ne spende 5.000 fra muto, mangiare e cosa vale.
0: È felice l'italiano medio? È felice l'italiano medio?
1: Quando ruba, sì. Su 5.000 euro, 1.000 le guadagno soltanto. Diciamo, è medio, mediamente.
0: Cosa te in mediterraneo medio?
1: La galera, ruba, diciamo, la galera.
0: Ok, la ringrazio, cavaliere, per oggi. Ci sentiamo domani allo stesso orario per commentare altre notizie.

0: appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Volevo dire a quei signori che sono tanto accaniti contro chi dà del razzista, perché c'è un signore, una signora della Calabria, mi pare, adesso non mi ricordo cosa ho sentito, che sta praticamente insultando, dicendo che siamo stati noi a essere i primi ad essere immigrati. È vero? Questo è vero? Però vorrei ricordare a questi signori che forse loro non hanno emigrato, credo, perché se parlano così non lo hanno fatto, che nel 70 io ero una bambina piccolissima e mio padre, senza lavoro in Italia, ci ha portati in Belgio. Quindi lui, costretto a scendere giù nelle miniere come i topi, tra l'altro se ne parlava ancora della tragedia di Marcinei, di tutti i morti italiani che ci sono stati e di tutta la Sicilia che ha i cimiteri pieni di morti in miniera in Belgio. Quindi vorrei dire a questi signori di informarsi bene che noi siamo stati sì immigrati, ma proprio siamo andati a lavorare, siamo andati a fare le cose più umili.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Pierangelo Bertoli. Vedrai, vedrai.
4: Vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Quando

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 20:58.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 77. Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Francesca Lotta, fragilità.

0: Saverio e ascolto Radio Margherita perché ci accompagna sempre nei viaggi che facciamo in autostrada.
1: Radio Margherita accompagna sempre i tuoi viaggi in autostrada.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Un giorno insieme con gli Equipe 84. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Tagagi e Ketra, featuring Lorenzo Fragola e Arisa. L'esercito del selfie.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Enzo da Napoli, sono un infermiere. Volevo dire a tutte le persone che esiste per le prenotazioni in ospedale l'Intramenia. L'Intramenia ti fa scavalcare tutte le liste di attesa, quindi le persone che si lamentano che ci sono liste di attesa lunghissime per esami, radiografie eccetera, possono andare in Intramenia. Ovviamente l'Intramenia, per chi ha i soldi, lasci la lista preferenziale alle persone che purtroppo hanno meno possibilità. Quindi l'Intramenia per le persone benestanti che possono permetterselo di scavalcare le liste, e le persone che purtroppo non hanno possibilità possono avere una lista normale. Quindi in questo modo le liste si accorciano anche per chi purtroppo ha difficoltà a pagare oltre il ticket, ok? L'Intramenia. Ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Marco Masini.

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Marco Masini.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Emily Bronte. Cime tempestose. 1801. Sono appena tornato da una visita al mio padrone di casa, il solo vicino che avrò. Questo è proprio un bel posto. In tutta l'Inghilterra non credo che avrei potuto trovare una situazione così lontana dal clamore della vita sociale. Il perfetto paradiso del misantropo. E Mr. Heathcliff e io siamo proprio la coppia adatta per dividerci tanta desolazione. Che tipo straordinario. Non ha minimamente immaginato la simpatia che ho provato per lui quando ho visto i suoi occhi neri ritrarsi sospettosi sotto le sopracciglia mentre arrivavo e quando le sue dita si sono rifugiate ancor più a fondo nel panciotto mentre pronunciavo il suo nome. «Mr. Heathcliff?» ho detto. La risposta è stata un cenno d'assenso. «Mr. Lockwood, il vostro nuovo affittuario, signore». Sono venuto ad avvertirvi il prima possibile dopo il mio arrivo e spero di non avervi creato inconvenienti con la mia insistenza nel richiedere di poter abitare a Thrushcross Grange. Ieri ho saputo che pensavate di Thrushcross Grange. Appartiene a me, signore, mi ha interrotto facendo una smorfia. Non avrei permesso a nessuno di crearmi inconvenienti se avessi potuto impedirlo. Prego, entrate. Quell'entrate è stato proferito a denti stretti ed esprimeva il sentimento di «andate al diavolo». Persino il cancello al quale si appoggiava non ha voluto muoversi a quelle parole e ho pensato che le circostanze mi davano ancora più determinazione ad accettare l'invito. Sentivo interesse per un uomo che sembrava ancor più riservato di me. Quando ha visto il petto del mio cavallo che spingeva contro la barriera, ha sfilato la mano del panciotto per togliere la catena e poi mi ha preceduto con aria arcigna lungo il sentiero, gridando, mentre entravamo nel cortile, «Joseph, prendi il cavallo di Mr. Lockwood e porta del vino!» Joseph era un uomo anziano, anzi, vecchio, molto vecchio forse, benché sano e muscoloso. «Il Signore ci aiuti!» ha borbottato tra sé, irritato, mentre portava via il mio cavallo. E intanto mi ha guardato con tanta acidità da farmi caritatevolmente ipotizzare che avesse bisogno di aiuto divino per dirigere il pranzo e la sua pia esclamazione non avesse alcun rapporto con il mio arrivo inaspettato. «Wuthering Heights è il nome della dimora di Mr. Heathcliff. Wuthering è un aggettivo eloquente per quel luogo, in quanto descrive il tumulto atmosferico a cui è esposto quando c'è.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Emily Bronte. Cime tempestose.
0: Radio Margherita per la cultura.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei rivolgermi a chi ha fatto una legge nel 2018 che verremo tassati sulle pensioni estere, nel mio caso tedesca, e invece hanno in tanti casi dato reddito di cittadinanza a chi non spettava. E per recuperare paghiamo sempre più deboli. Vorrei chiarire che prendiamo una pensione minima. Grazie Radio Margherita per darci voce.
2: Franco Califano, La mia libertà.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 12 maggio. Sono le ore 22:53.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con gli Equipe 84.

0: Lucio Battisti, la luce dell'Est.
1: A te che sei il mio presente, a te la mia mente, e come uccelli leggeri fuggon tutti i miei pensieri.
2: La neve.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Fatemi dedicare questi 100 secondi pomeridiani alle imprese del tennis italiano. Bella scoperta, direte voi, sono anni che ormai vediamo nel tennis uno dopo l'altro campioni italiani imporsi. Dietro a Sinner, certo, ma senza che ci sia soltanto Sinner, e i trionfi in Coppa Davis, dove il gioco è di squadra, lo confermano. Ma oggi si è visto Dardari agli internazionali d'Italia a Roma e battere Zverev, che è il numero 3 del mondo, e non è certo facile batterlo, per usare un eufemismo. E sarà lui insieme a Sinner a rappresentarci nei quarti di finale e magari anche più in là. Ma è una costante che ci siano degli atleti accanto a quello che è il rompighiaccio Sinner a imporsi. Ed è fatale che gradualmente, sempre di più, l'attenzione degli sportivi, soprattutto più giovani, si sposti dal calcio, esangue come sappiamo, come il pallore azzurro della nostra nazionale, verso i campi di tennis, che siano terra battuta, che siano cemento, che siano di altro tipo, di erba come a Wimbledon, perché sempre c'è un italiano che ci farà sussultare, per cui fare il tifo e magari che vincerà anche per noi. È un cambio clamoroso. Del resto i genitori di molti di voi, i miei coetanei, ricordano quando era il ciclismo a fare da alternativa vincente al calcio. Ora le cose sono cambiate e forse c'entra anche il fatto che sia uno sport individuale, secondo lo spirito dei tempi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Come le viole. Si sono confrontati oggi Nicola Di Bari e Peppino Gagliardi. Confronti.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

0: L'intelligenza artificiale può aiutare l'umanità, ma senza etica rischia di danneggiarla. Non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Guidiamo la tecnologia con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: lei.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Dio Ra. Distanti. Ritorno.

0: restiamo qui, distanti.
1: Marco Adami, sì o no?
2: E sì o no, fammi capire. E sì o no, facciamo pace, dai, perché la guerra fa male a tutti, ma il tuo silenzio fa male.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo mettere a conoscenza tutti gli ascoltatori di quello che sta accadendo in Campania. Con una legge verrà cambiata l'assistenza infermieristica ai pazienti emodialitici. In pratica si passerà di un rapporto paziente-infermiere da 1 a 4, si passerà a 1 a 5, con la conseguenza di danni a livello assistenziale del paziente, e in più si creeranno tantissimi esuberi nei posti di lavoro, con conseguente licenziamento.
2: Aiello. Sotto

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Conta pure su di me, disse la calcolatrice al ragioniere.
1: L'angolo del sorriso.
3: C'è stato un grave incidente d'auto. La vittima ha perso il braccio destro.
4: Ok, indaghiamo sul sinistro.
1: L'angolo del sorriso.
2: Mio padre era un grande cacciatore, però era vegetariano. Andava nei boschi e sparava i funghi.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora.

0: preferita musica italiana.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Claudio Baglioni.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Claudio Baglioni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: E tu come stai?
3: Questo piccolo grande amore.
4: Sabato pomeriggio.
2: Strada facendo. Una favola blu.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con
3: Diodato.

0: Gino Paoli, Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. È mezzanotte e 41 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
3: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Commestibile. Commestibile. Dal latino comedere, mangiare, participio passato. Significato: come aggettivo, che si può mangiare. Come sostantivo maschile plurale, generi alimentari.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fobia. Fobia. Dal greco phobos. Significato: in psicoanalisi, esagerata paura, patologia per qualcosa. In senso esteso, avversione a qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tariffa. Tariffa. Dall'arabo ta-rifa, cioè notificazione. Significato: prezzo prefissato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tomaia. Tomaia. Dal greco tomarion, ritaglio. Significato: parte superiore della scarpa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura. Franco Simone, Sogno della galleria.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Palermo. Non è la prima volta che succedono casi di dimenticanza di bambini innocenti dentro la macchina. Mi chiedo perché le maestre non provvedono a chiamare le famiglie per vedere per sapere l'assenza del bambino. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 13 maggio. È mezzanotte e 58 minuti.

Che posto pazzesco che è questo, che assurdo complesso di cose. Se un extraterrestre assistesse a queste schermaglie amorose, non ritornerebbe più indietro di mille anni luce o di un metro. Noi siamo gli umani e siamo i suoi strani, ci piace cacciarci nei grandi casini.

e io non riesco a stare mai fermo, e io non riesco a stare mai calmo. Questa musica che sento dentro suona sempre, non mi lascia scampo. La vita comoda non fa per noi, che siamo nati con il ritmo addosso, che abbiamo il sangue come il mare mosso e ci sciogliamo come il sale grosso. Quando qualcuno parte con la rumba vera in questo angolo di una balera, in questa vita che non è mai tardi, siamo i pastori erranti di leopardi. Guardiamo il cielo pieni di domande, come dei microbi dal cuore grande. Ci innamoriamo come dei magneti e gravitiamo come dei pianeti in una danza celeste che fa girare la testa. Sbagliati, disorientati dal giorno che ci hanno gettati su questa terra dove si consuma la nostra vita, breve come schiena.

Un giorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora. Yolanda Lo Mauro. In ogni angolo di me. Dicono che.

0: Eros Ramazzotti, un nuovo amore.
1: Sognare un nuovo amore e lasciarsi andare a un libero abbandono, sulle onde invisibili di un suono.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Lina e dalla provincia di Napoli. Io oggi vorrei mandare un bel messaggio a tutte le persone che hanno avuto un percorso difficile della loro vita o che ci sia successa qualcosa di brutto, e volevo dire: non vi dimenticate mai le cose belle della vita, perché sono quelle che vi faranno andare avanti nei momenti più difficili. Amatevi, godete tutto ciò che vi capita di bello, perché la vita è una sola. Un bacio.
2: Arisa, portami con te.

0: Margherita Musica Italiana presenta Giro Strada. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: In coerenza con la nostra Costituzione, che ripudia la guerra, Gino Strada ha fatto di questa indicazione l'ispirazione delle azioni umanitarie condotte in Italia e all'estero. Rendo onore alla sua figura. Queste le parole del capo dello Stato Mattarella in ricordo di un medico che ha fatto della sua professione una missione umanitaria. Nel 1994 nasce Emergency, un'associazione umanitaria fondata per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà. Ma come nasce Emergency? Hanno chiesto più volte a Gino Strada. Io non sapevo niente della guerra, rispondeva. Avevo chiesto di andare a lavorare per un periodo di 6 mesi in un paese povero, in un paese del terzo mondo, per curiosità, per vedere che cos'era il mio lavoro di chirurgo in un paese in cui è difficile trovare un chirurgo, è difficile anche trovare un ospedale. E il caso ha voluto che venissi mandato in Pakistan, in un ospedale della Croce Rossa Internazionale. Lì Gino Strada ha conosciuto per la prima volta le mine antiuomo. Sconvolto da questa crudeltà, tornato in Italia, non riusciva più a portare avanti il suo lavoro in ospedale. Conoscere quegli orrori gli aveva cambiato la vita e decise di ripartire, raggiungendo varie zone di conflitto. Nei primi 15 anni di attività, i pazienti assistiti sono stati oltre 3 milioni e con la sua associazione umanitaria, nell'arco di 25 anni, ha fondato ospedali e punti di primo soccorso in 18 paesi del mondo. Durante gli anni di attività, Gino Strada ha spesso assunto posizioni critiche nei confronti della politica italiana e ha sempre dichiarato: «Io non sono un pacifista. Io sono contro la guerra». Nel settembre 2002 Emergency lancia la campagna Fuori l'Italia dalla guerra, contro la partecipazione del nostro paese alla guerra contro l'Iraq. E intanto proseguiva il lavoro per portare cure gratuite e di qualità alle vittime della guerra, ma anche alle vittime della povertà che ne consegue e che spesso compromette un intero paese anche anni dopo la fine dei conflitti. Nel 2015 Gino Strada ha ritirato a Stoccolma il premio Nobel Alternativo, nato per sostenere coloro che offrono risposte pratiche alle maggiori sfide del nostro tempo. E come lui diceva: «Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia».
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Giro Strada. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: L'HIV non si vede, ma si può prevenire. Usa il preservativo. Informarsi non è avere paura, è essere consapevoli e protetti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Aurora Codazzi. Occhi chiari.

0: stuzzicare.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao Radio Margherita, sono Eva di Cuneo. Io sono ispovedente da 40 anni circa, ho un lavoro, ho una vita quasi normale e della gente non me ne può fregare di meno. La gente giudica anche se non ne ha le capacità. Purtroppo noi disabili in genere è molto raro che abbiamo una compagna o un compagno, perché si tende a pensare che nell'andare del tempo poi uno, il disabile, possa essere un peso. Cioè è sbagliato, ma purtroppo la gente ha questa idea e non la puoi cambiare. Grazie Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 13 maggio. È l'una e 52 minuti.
1: Edoardo Bennato. La fantastica storia.
2: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai.

sono Margherita dalla provincia di Crotone, ascolto Radio Margherita perché mi piace ed allevia tutti i problemi che ci circondano. Suggerirei al Ministro della Salute di conferire un riconoscimento a Radio Margherita. Ascoltandola la gente supera i problemi di carattere soprattutto mentale, tipo depressione, ne sono la prova le testimonianze degli ascoltatori, riducendo così e solo così finalmente i costi. Grazie.

0: Buongiorno insieme con Jovanotti. Torna fra un'ora.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.